0: Insomma, vediamo un po' cosa riusciamo a far saltare fuori. Intanto mettiamo un pezzettino musicale in attesa della chiamata e via, poi si parte.
1: E iniziamo.

0: Eccoci qua, ritornati su Radio Mandragola, su Radio Stacchio. Abbiamo dimenticato di dare i nostri contatti per chi volesse intervenire durante la diretta. Il numero di telefono è 353 4908 452, mentre potete scrivere una mail a eustachio@posta.indivia.net. E insomma, entriamo un po' nel vivo a parlare appunto di intelligenza artificiale. Lo facciamo oggi con uno spitona che è Marzia Vaccari, che l'abbiamo conosciuto l'anno scorso all'edizione 2025 di Brutti Caratteri, qua nel Veronese, per chi fosse insomma collegato. E durante la presentazione appunto di Server Donne, che è il suo libro, in cui che è un po' il racconto, leggo dalla quarta di copertina, il racconto di un particolare rapporto politico e affettivo con un progetto che ha permesso di anticipare tanti temi, oggi ampiamente dibattuti. La nuova maschera del patriarcato attraverso la neutralità della tecnologia, l'industria misogina e sessista di software, algoritmi e intelligenza artificiale. Attraverso la narrazione emerge la lotta per l'autonomia e per le infrastrutture pubbliche nel digitale, ma anche il conflitto tra libero accesso e logiche proprietarie, simboleggiato dalla frase beffarda "leccami la password". Ma dunque, Marzia, ci senti? Pronto, Marzia?
1: No.
0: Riproviamo.

0: Perché non abbiamo i microfoni? Pronto?
1: Io ti sento.
0: Evviva! Ce l'abbiamo fatta!
1: Non avevo dubbi.
0: Ecco, questo per capire, insomma, per dare il contesto, chi siamo, cioè abbiamo le nostre dita sulla regia, sono...
1: Adesso ho sentito un grande splash.
0: Splash? Si sente?
1: Adesso ti sento.
0: Molto bene, molto bene. Vabbè, bene.
2: Riprendiamo un po' da dove eravamo
0: rimasti. Sì, dai, così, un attimo, bello della diretta, ci siamo un po' di brivido in questo sabato pomeriggio assolato. Ecco, niente, non ci sentivi, ma abbiamo già fatto un po' di presentazione, ti abbiamo già un po' inquadrata, abbiamo parlato di server donne e magari adesso entriamo un po' nel vivo della...
2: Server donne che forse prima non abbiamo detto, è uscito per agenzia X l'anno scorso.
0: Sì, mancava l'editore.
2: Mancava l'editore.
0: Importantissimo. E, bene, allora... vuoi darci un po' un'infarinatura di cosa parliamo quando parliamo di intelligenza artificiale?
1: D'accordo. Allora, io penso che da un punto di vista, diciamo, più proprio molto, come si dice, tecnico e di dispositivo, è una straordinaria invenzione. Da un punto di vista informatico, perché permette di poter utilizzare queste reti neurali che creano poi dei modelli, delle connessioni che a lungo andare possono praticamente creare ulteriore informazione. La dico così proprio molto, molto banalmente. Mi concentrerei di più a che cosa serve, cosa può essere, per che cosa, diciamo, è diventata così diffusa e ha questo grande appeal. Perché solleva da tanta fatica. Cioè, è una fatica cognitiva, ma è la fatica di fare riassunti, è la fatica di... creare, diciamo, legami informativi all'interno di grandi depositi di documenti. E se cerchiamo di capire a che cosa può essere utile, ad esempio, per i movimenti, per le pratiche politiche, io ritengo che è utile in quanto cerca di un suo uso potrebbe essere proprio orientato e per recuperare da un lato tanta memoria, dall'altro per avere diciamo supporto, suggerimenti anche per resistere politicamente, perché attinge da tanti saperi e tanta conoscenza. Logico che una I che può fare questo deve avere in pancia, deve essere addestrata anche con i nostri dati, i dati del movimento, perché se non ci sono questi non può fare tutto quello che ho detto prima. Da qui tutto il discorso appunto del restarne fuori o dell'entrarci.
0: Entreremo.
1: Vi rimando a voi la palla.
0: Esatto, riprenderemo un po' questo discorso nel corso delle nostre chiacchiere. Partiamo magari
2: prima, esatto, di parlare di, diciamo, una possibile intelligenza artificiale più autogestita, più etica, più di movimento, volevamo un attimo parlare di quella che in realtà adesso viene più usata, che è qualsiasi essa sia, comunque è dei big tech, diciamo. E come volevamo farti due domande su un po' come funziona l'indicizzazione e anche spiegare un attimo tutti, diciamo, i bias che ne derivano, se ci puoi dire qualcosa.
1: Sì, più che di indicizzazione io vorrei parlare, cioè si chiama addestramento, cioè vi ho già detto, questi grandi depositi di dati, che è l'analogo per un motore di ricerca tutta l'attività di indicizzazione, cioè se con un motore noi il motore va in giro per la rete in modo autonomo, prende i documenti, li indicizza e permette poi una ricerca su questo indice, l'intelligenza artificiale non funziona più così, cioè è proprio la distinzione fra il catalogo di una biblioteca, per cui noi entriamo nella biblioteca, prendiamo lo schedario e in base alle nostre esigenze conoscitive lo sfogliamo. Con l'intelligenza artificiale noi entriamo in una biblioteca e la biblioteca risponde alle nostre domande conoscitive in base a un addestramento che lei ha compiuto su tutto il deposito di libri. Per cui nel caso delle AI noi facciamo domande e lei risponde non semplicemente con il nome e cognome di un autore, di un'autrice e il libro, ma con diciamo una sorta di narrazione, di racconto con i vari riferimenti. Per cui la differenza è questa un po'. Da una parte abbiamo un indice, dall'altra abbiamo delle risposte. Cosa accade? In tutti e due i casi ci sono dei bias, perché l'indice è sicuramente gerarchico, il suo ordine viene deciso a priori, alfabetico piuttosto che per importanza dei riferimenti. Nell'AI l'ordine non viene deciso a priori, ma viene viene appreso lo schema e di conseguenza lo schema è dato dalla qualità e quantità dei dati. Se la qualità e la quantità dei dati non ricomprende, o nella peggiore delle ipotesi, come sta accadendo adesso, è stata scritta con un linguaggio sessista, con un linguaggio e con una cultura egemonica come quella appunto del famoso maschio bianco privilegiato del nord del mondo, logicamente quella cultura egemonica e il suo schema, okay, di funzionamento condizionerà le risposte che l'AI mi dà. Da qui faccio solo due esempi. Uno rispetto ai motori di ricerca, che troviamo ancora oggi dei suggerimenti alla ricerca di tipo sessista, perché l'indice non tiene conto di altri linguaggi se non quelli di chi e della massa delle persone che cercano, per cui c'è un inconscio tecnologico ancora assolutamente di tipo patriarcale e misogino. E nella I la stessa visione del mondo, misogena e patriarcale, ahimè, viene amplificata. E questa amplificazione comporta un'esposizione, delle discriminazioni, della subalternità, delle soggettività altre, ancora più grande.
0: Sì. Ok.
1: Mi sono spiegata.
0: Sì, sì, assolutamente. Infatti c'è anche chi anche all'interno delle big tech, cioè credo Anthropic, che sta cercando un po' di addolcire e appunto educare la sua IA in maniera più insomma un po' più etica. Nonostante questo, non si può, no. Mi senti? Noi ti sentiamo.
1: Sì, è andato via un attimo, okay. L'audio, ma siete tornati.
0: Perfetto. Non si possono, cioè, evitare, non posso evitare di pensare ai costi che ha a livello ambientale, che ha a livello di sfruttamento del lavoro, È comunque una tecnologia che mangia una quantità di energia a livello mondiale estrema, e quindi mi chiedo se effettivamente c'è, non so, uno spiraglio per attenuare appunto questo fortissimo costo. Questo fortissimo costo, insomma, un po' totale
2: Diciamo,
0: su.
2: cioè, può esistere un'intelligenza artificiale etica alla luce di tutto questo, anche solo sfruttamento di risorse e costi?
1: Allora, mettiamoci d'accordo su questo termine, etico. Allora, tu prima hai detto Anthropic e il suo tentativo di creare una IA etica. Come la intendono le big tech è di
0: È tanto da dire.
1: introdurre, diciamo, nella parte finale, quella dell'output, quella che viene poi data ai vari utenti, delle linee guida rispettose. Questo è un modo, è il modo, diciamo, più facile. Se invece per etico intendiamo proprio un bilancio tra costi e benefici, qui gioco forza, è sotto gli occhi di tutti che le big tech con 5, 6 AI, se non di più, hanno generato un sfruttamento in termini di energia, per cui sono energivore, e dall'altra parte hanno anche ingenerato una forma nuova di sfruttamento del lavoro vivo, quello degli umani, che appunto si frappone fra lei e chi la utilizza con un lavoro infaticabile, proprio mai che va avanti quasi all'infinito per correggere appunto gli errori, per correggere le volgarità. E qui è sfruttamento perché le ricerche dicono appunto quanto poco vengono pagati questi nuovi lavoratori e lavoratrici delle AI da un lato e quanto in termini diciamo di consumo di acqua e di energia elettrica costano queste. Allora, io faccio un discorso invece che vuole essere, diciamo, più di sistema. Certo che sono energivore perché stanno dentro al paradigma del capitalismo, paradigma che indica che quella che offre, tra virgolette, le migliori performance, e fra l'altro la loro è una visione di performance che va e tende ad andare a generare una AI generale, la famosa AGI, che è la follia onnipotente di nuovo di quel maschio suprematista, perché non può esistere una intelligenza onnicomprensiva. E dall'altra parte, invece in termini molto, molto, diciamo, concreti, il costo per l'ambiente insostenibile, perché se noi teniamo 7-8 di queste AI e ogni 7-8 mesi le addestriamo, effettivamente il costo è alto, anche se per ora è intorno al 1-2% in termini di consumo globale di energia elettrica, cioè non è ancora a dei livelli, diciamo, ipercritici. Logico che se continuiamo su questa linea, su questo paradigma, è assolutamente sostenibile. Cioè, lì deve intervenire la politica e costringere a un certo punto, come è ormai consolidato e noto che l'infrastruttura di Internet è un bene pubblico, deve diventare che anche diciamo, questo addestramento deve diventare un bene pubblico e non può essere fatto e replicato uguale a se stesso per 7, 8, 10 volte. E una riduzione di questi costi l'abbiamo già vista in termini di energia, dico, con l'AI dei cinesi, che hanno preso diciamo, i risultati delle AI occidentali e le hanno in scala, diciamo, più ridotta, che consuma meno, messa a disposizione con costi a volte veramente molto inferiori al costo che ha sostenuto OpenAI o Google. Questo è il primo quadro. L'altro quadro è il fatto che le transazioni, cioè tutta la conversazione avviene nel cloud. Il cloud è retto da un server, il cloud è retto da un'infrastruttura che ha a sua volta dei costi energetici, elettricità e acqua elevatissimi. Ma il momento dell'addestramento, il momento d'uso devono essere assolutamente differenziati, perché l'uso potrebbe essere invece localizzato e da più parti. Ci sono ormai veramente proposte anche tecniche sostenibilissime che dicono dobbiamo creare delle AI personali. Cioè, loro parlano parlano di AI aziendali locali. Io ho visto che provengo da una cultura di attivismo tecnopolitico con cercatrice di rete, che descrivo appunto nel testo che avete detto prima, questa, diciamo, formichina che ha cercato di sfidare Google e ancora oggi lo sfida, e ho creato un server proprio di recente aiutata dalle AI e ce l'ho nella mia veranda con un consumo elettrico veramente quanto quello del mio frigorifero.
0: Ma quindi tu prendi praticamente il blocco di dati già addestrati, come funziona? Scusa.
1: Allora no, cioè, qui il discorso si fa...
0: Da dove? No, infatti si fa un po' tecnico forse. Una però, frase, una proposizione, poi passiamo all'ultima domanda.
1: Vi volevo solo invitare a prendere in considerazione che chi diciamo, appoggia l'idea di AI aziendali locali, io dico personali o diciamo addestrate per delle soggettività altre, e queste AI consumano fino all'80% in meno, ci sono proprio delle statistiche, è comprovato, e sono catene di software che vengono installate dentro un server. E allora qui che io insisto e ritorno un po' alle nostre appartenenze. Io credo che sia proprio più urgente di un tempo che i movimenti proprio gli attivisti e le attiviste si occupino di tecnologia. E in questo mi viene proprio sempre in mente Sofia Tupino, Gert Loving, che hanno definito un po' la politica e la cultura la cultura politica dei movimenti attuali, un po' una cultura da evento, straordinari nell'organizzare, straordinari nel mettere in campo istanze, concluso il momento, conclusa la manifestazione, concluso il momento di diciamo di sensibilità pubblica, tutto rientra. Per cui viene un po' chiamata una cultura del comparire e dello scomparire, una cultura che è un po' un attivismo come performance. E quando diciamo tutto tace, è come se scomparisse il corpo politico. E allora è qui che tutto il ragionamento dell'infrastruttura autonoma, dei server autonomi, è molto molto importante, perché sono questi i corpi nuovi della politica. Infatti, attorno a un server, attorno a un'infrastruttura, attorno appunto a una cultura tecnopolitica, che i movimenti potrebbero fare la differenza, perché non scomparirebbero.
0: Infatti era un po' questa, voleva essere un po' l'ultima domanda,
2: l'ultimo punto.
0: Un po' come, ma un po' hai già risposto, se già esistono esperimenti di appunto di movimento, di lotta, che stanno all'interno dell'AI, e quali potrebbero essere insomma i risvolti.
2: Ma forse anche potremmo dire se è possibile avvicinare a contesti appunto di lotta, di movimenti, a l'utilizzo dell'AI, e in che modo, perché adesso spesso e volentieri, diciamo, c'è un po' un rifiuto generico, io penso, di quando si parla.
1: Ma
2: si
1: io infatti su questo sono molto preoccupata, perché nel mio girovagare anche pubblico a volte sento che sta emergendo come un momento di critica che secondo me non porta bene, ed è il fatto che tutta la critica che viene fatta alle big tech, e che si raccoglie poi attorno un po' anche a un obiettivo, che è quello: non dobbiamo dare i nostri dati, noi dobbiamo starne fuori, e sono piattaforme portano solo dell'accumulazione capitalistica per pochi, no? Tutte critiche giuste, io insisto, sono critiche giuste, ma in questo momento c'è un rischio altissimo di rimanere veramente senza strumenti di lotta, perché tutto il problema anche dell'attivismo politico è, insisto, un problema fra 10 o 15 o 20 anni di memoria. Stiamo perdendo la memoria di anni e anni di attivismo politico, perché è un attivismo che, con la maledizione dei social, è così, che sono facili, che sono comodi. Abbiamo consegnato la nostra memoria alle piattaforme, e non è che, non consegnando questa memoria a loro, stiamo facendo, diciamo, un lavoro di costruzione di infrastrutture per mantenere la nostra memoria da qualche parte. E allora, a partire un po' da questa riflessione, io diciamo la lego a una riflessione anche nell'utilizzo e nella, diciamo, idea che noi dobbiamo stare in amicizia con le macchine, perché non sono le macchine in sé che portano, e cominciamo l'elenco di tutte le problematiche, è l'umano che ci sta dietro. Le macchine sono grandi, diciamo, intermediari fra noi e il mondo, e in un momento di complessità le macchine potrebbero veramente essere di grande aiuto, ecco. Non ci possiamo tagliare questa possibilità, per cui io insisto nel dire che fra di noi, chi ha una passione per questi strumenti, o chi lo fa per lavoro, dovrebbe essere, diciamo, coinvolto in un discorso politico e insieme a loro costruire delle infrastrutture per rendere permanente la nostra visione del mondo.
2: Sono molto d'accordo. Anche c'è solo una piccola considerazione che volevo fare. Spesso e volentieri, cioè nel senso, come dicevi tu, allora è vero, spesso e volentieri viene vista di malocchio adesso la maggior parte dei discorsi che sento sull'intelligenza artificiale, però vengono anche da contesti dove appunto sempre di lotta, di movimento, dove però vengono usati degli strumenti che magari sono, cioè che ne so, social o Meta o suite Google, per cui è quasi un paradosso che non ci si vuole, diciamo, avvicinarsi a, nel senso di, che sembra forse perché è faticoso, non lo so, avvicinarsi, riappropriarsi o appropriarsi degli strumenti di sapere proprio tecnologico. Alla fine è una forma, dovrebbe essere una forma di resistenza, che non, cioè piuttosto che, diciamo, un allontanarsene, forse, però comunque dopo andare ad usare degli strumenti che, voglio dire, tanto meglio non sono. Questo era un po'...
0: Sì, io non so, forse sì, sono d'accordo e anche no, cioè sento un grande conflitto interno, un po' per così, per una volontà magari mia anche di, che si diceva prima, parlava di fatica, cioè comunque è una fatica che viene risparmiata a discapito viene risparmiata a discapito anche un po' delle competenze, cioè l'idea di avere padronanza di uno strumento, che comunque questo è anche un po' il discorso, secondo me è una cosa fondamentale. Quindi c'è, cioè, da un lato magari è vero, la negazione, la voglia, la necessità di stare al di fuori, e dall'altro che comunque l'inevitabilità un po' di quello che ci circonda, che è appunto un po' preso da pigrizia, ecco, nel senso di utilizzare i social, per esempio, che sono comunque quella fruibilità facile. Sono d'accordo sul discorso della memoria, ecco, quello sicuramente. Cioè, avere una scatola personale, non di proprietà di qualcun altro, credo sia fondamentale, ecco.
1: Sì, io vorrei aggiungere un po' al tuo quadro un altro invito, ed è il fatto che tu ti autogiustifichi con il dire è faticoso, e l'altra parola che hai usato è per pigrizia. Io sono più cattiva e dico le big tech hanno confezionato a tavolino delle interfacce che intenzionalmente rendono questi strumenti facili all'uso in superficie, ma se li guardiamo ancora più a fondo, c'è tutto un discorso anche sulla gamification, si diventa dipendenti. Ecco, per me parlare di stare in amicizia con le macchine vuol dire proprio anche entrare nel merito di questi metodi di utilizzo, di queste interfacce, per recuperare anche il piacere del pensare, perché se tu differisci nel tempo, no? Cioè se tu quando stai usando un dispositivo ti limiti a dire funziona o non funziona, questo vuol dire automatizzare anche il tuo pensiero. Se tu invece non funziona, cominci a ragionare, ti rialleni al pensiero. Per questo che secondo me

drinks that you're watching here.

Eccoci ancora su Radio Mandragora. Dunque, ho paurissima che ci siamo persi in streaming tutta la bella intervista che abbiamo fatto con Marzia Vaccari. Vediamo se riusciamo a recuperarla in registrazione, perché sono stati toccati veramente un sacco di punti super importanti, sia sulle problematiche attuali dell'intelligenza artificiale, sia su prospettive future che può avere veramente pratiche. E quindi speriamo, se no, dovremo fare una seconda puntata, ragazzi. Cioè, mi spiace. E cos'altro? Niente, abbiamo parlato un po', cioè, non, abbiamo guardato alle prospettive positive, però non vogliamo neanche dimenticare i costi estremi che ha tutta la filiera del tech al momento. E un secondo solo.

0: E tutta la filiera del tech a partire sicuramente dalla costruzione dei dispositivi tecnici, quindi all'estrattivismo, alla distruzione di territori, a tutto il trasferimento di dati, per il mondo, alla gestione dei data center. Parlando di Big Tech, infatti, e della loro particolarità energivora, possiamo insomma citare per esempio la tentativo di Google e fratellini vari di arrivare alla costruzioni di micro reattori nucleari per appunto alimentare data center che mangiano come intere città, intere metropoli, ed è ancora comunque in divenire questa energia. Però oggi magari ci soffermiamo un po' di più su quello che abbiamo accennato prima, che è il costo dei lavoratori dell'intelligenza artificiale.
1: Il costo umano, potremmo dire.
0: Sì. E vi leggiamo un attimo un articolo che è tratto dal Post internazionale, che si chiama Dietro le quinte dell'IA, ecco chi sono i lavoratori invisibili dell'algoritmo.
1: L'intelligenza artificiale non ha sostituito i lavoratori, li ha solo nascosti. Dietro ogni chatbot si nasconde un esercito di migliaia di persone che etichettano, categorizzano e filtrano dati per addestrarlo. Li chiamano data worker, micro worker o crowd worker, sono nuovi manovali al servizio dei colossi della tecnologia, che si servono di una manciata di appaltatori su cui si fonda l'economia dell'intelligenza artificiale. Almeno una trentina di società in tutto il mondo, secondo una ricerca pubblicata dall'organizzazione olandese SOMO, offrono questi servizi ai giganti della tecnologia. Vabbè, diciamo, la maggior parte hanno sede negli USA, in Australia e in Europa, ma i loro dipendenti ovviamente lavorano in paesi come India, Kenya, Filippine, Madagascar, Venezuela e diciamo dove i salari sono più bassi e anche le tutele molto più deboli. Vabbè, continuo a leggere. Lasciando dei pezzi, questi lavoratori passano le giornate a classificare immagini, a verificare frasi generate da un algoritmo. Altri compiti sono anche più pesanti, chi si occupa di moderare i contenuti deve esaminare immagini di omicidi, torture, abusi sessuali su minori o propaganda d'odio per insegnare alle macchine a riconoscere e bloccarli. Alcuni lavori in Kenya, impiegati da un appaltatore di OpenAI, hanno denunciato incubi ricorrenti, molti hanno parlato di sintomi simili a disturbo da stress post-traumatico, il supporto psicologico però quando c'è arriva tardi.
0: Ecco, sì, era un po' per fare il punto magari di anche aspetti non sempre evidenti, non sempre evidenziati, ecco, all'interno della filiera. Un altro costo umano, a mio parere, faccio una parentesi emo, è anche un po' la tendenza, come abbiamo detto prima, vabbè, la dipendenza che creano i social. Interfacciarsi con una macchina che ti risponde senza conflittualità, credo possa inaridire ulteriormente rapporti umani, e anche con tutte le sue caratteristiche, anche di conflitto, e confronto. Insomma, non so. Secondo me è anche un altro aspetto della medaglia. Detto
1: Sicuramente.
0: questo, mettiamo un altro pezzo. Abbiamo fatto appunto la parentesi emo, mettiamo un pezzo un po' cattivo per bilanciare il tutto.
1: Serve terror, salve vomito.

0: Oh, rieccoci.
1: Rieccoci. Ci siamo.
0: Ok.
1: Ci siamo. Dunque, abbiamo parlato un po' della pervasività della tecnologia, della connessione, che ormai, di cui ormai non possiamo fare a meno, insomma, in ogni aspetto. Però vogliamo fare un po' un focus anche un po' sul invece chi ha tolto l'internet all'interno per motivi di conflitti interni, esterni. Leggendo questo articolo che potete trovare integralmente su Guerre di Rete, si chiama Iran, Russia e non solo, l'architettura della repressione digitale. E niente, partiamo. Mentre il conflitto si estende in Iran, dal 28 febbraio le autorità della nazione medio orientale hanno attuato una nuova chiusura di internet, che segue quella avvenuta durante le proteste di gennaio e che sta lasciando circa 90 milioni di persone senza accesso alle comunicazioni. Secondo quanto riporta l'associazione di giornalismo investigativo NetBlocks, il giorno in cui è scoppiata la guerra, la connettività a internet in Iran è scesa al 4%, segnando l'inizio di un blackout che persiste tuttora e che ha ormai superato le 100 ore. Questo blocco si sta verificando nel bel mezzo di un conflitto armato, rendendo estremamente difficoltosa la raccolta di informazione da parte dei giornalisti all'estero e delle organizzazioni per i diritti umani. Ad oggi i dati mostrano che l'Iran sta attraversando una sospensione totale di internet con la connettività che si aggira intorno all'1%. Il blocco digitale di gennaio rimane però al momento il più sofisticato e devastante nella storia dell'Iran, superando anche quello del 2019, che all'epoca era stato descritto dagli esperti come il più grave mai affrontato dal paese. L'8 gennaio le persone si sono ritrovate nel giro di pochi minuti impossibilitate a chiamare o inviare messaggi, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, con internet e le linee telefoniche completamente interrotte. Questa misura è stata adottata dalle autorità iraniane per impedire la diffusione delle notizie sul massacro compiuto dalle forze di sicurezza in risposta alle numerose proteste contro il regime e per bloccare la possibilità di un coordinamento delle rivolte. Questo shutdown ha segnato una svolta radicale nel livello di censura imposto dal governo iraniano. Secondo il report Iran 2026 Shutdown, pubblicato da FilterWatch, la disconnessione di gennaio non si è limitata a bloccare l'accesso ai siti stranieri e ai social media, come era invece successo durante la sospensione digitale del 2022. Nel corso delle manifestazioni di Donna Vita Libertà, ma ha interessato anche l'intranet nazionale iraniana, le SIM bianche e le linee telefoniche fisse. Ciò ha impedito l'accesso a servizi essenziali come pagamenti, trasferimenti di denaro, piattaforme di lavoro, logistica e coordinamento sanitario, che erano invece rimasti attivi nel 2022. Questo blackout dunque è stato totale e ha interessato anche Starlink, colpito dal tentativo delle autorità iraniane di disabilitarlo, utilizzando disturbi di tipo militare diretti contro i satelliti.

Mentre in Iran era in corso uno dei più drammatici shutdown della storia, i cittadini ugandesi, pochi giorni dopo, il 13 gennaio, hanno iniziato a vivere un'esperienza simile di isolamento digitale. L'Uganda è un paese in cui, esattamente come in Iran, vige una forte repressione del dissenso. Non stupisce quindi che, in concomitanza con le elezioni generali del 15 gennaio, la Commissione per le comunicazioni del governo ugandese abbia ordinato a tutti gli operatori di rete mobile e ai fornitori di servizi internet di interrompere l'accesso pubblico alla rete nazionale, oltre che a disattivare le VPN, bloccare le chiamate internazionali in uscita del paese e impedire l'attivazione di nuove SIM card. Le autorità ugandesi hanno giustificato la censura citando il rischio di disinformazione online, frodi elettorali e la necessità di salvaguardare la stabilità nazionale. Oltre alla militarizzazione dei seggi, i cittadini ugandesi sono stati impossibilitati a informarsi, comunicare e lavorare. Il blocco digitale ha interrotto l'accesso ai social media, navigazione web, streaming, video, email, messaggistica, ma a differenza del blackout in Iran, i servizi essenziali come quelli sanitari, bancari e fiscali sono rimasti attivi.

0: Va bene, questo lo potete trovare integralmente appunto come abbiamo detto sul sito di Guerra di Rete ed era un po' per fare l'esempio di quello che può succedere, ecco, anche al di là del momento di una situazione di conflitto, cosa può succedere, cioè la caduta diretta della rete.
1: Comunque, forse ci siamo dimenticate, inizio puntata preso un po' dall'emotività, che diciamo con questo programma un po' quello che ci piaceva, l'idea che avevamo era diciamo di crearci una piccola cassetta degli attrezzi per l'autodifesa digitale, sia parlando appunto di argomenti e confrontandoci su quello che succede nel tecnomondo, ma anche magari avendo un po' degli esempi pratici di cosa di
0: Degli
1: cose che
0: strumentini.
1: degli strumentini effettivi. E quello che un po' si collega a questo ultimo discorso di cosa fare quando il governo ti chiude la rete, ad esempio.
0: Potremmo trovarlo nell'esempio di Lora, che cioè, potrebbe essere appunto uno strumento che torni utile in un panorama appunto dove non c'è rete, ma così vedendo. Potremmo usare un'alternativa, potrebbe essere un'alternativa.
1: Allora, nel senso per chi non lo sapesse, come me tra l'altro, in pratica, a parte perché cosa sta? Vabbè,
0: Il protocollo.
1: diciamo che attraverso, leggiamolo subito, anzi. Diciamo che attraverso...

0: sono, ci sono, era per renderlo un po' più genuino. Allora, diciamo che è un modo, è un protocollo di comunicazione wireless, e leggiamo proprio dirette a dirette che attraverso l'utilizzo di dispositivi radio a basso costo e soprattutto a ridottissimo consumo energetico, si può riuscire a realizzare una rete
1: che mette in comunicazione il paese utilizzando il sistema LoRa, appunto, a 868 MHz.
0: Penso si chiamino, sì, comunque il protocollo si chiamano reti mesh.
1: Longer range. È una, comunque una onde, si lavora su onde radio.
0: Non è, qua dicono, non si tratta di qualcosa di paragonabile a internet, anzi vuole essere completamente svincolato ad essa, però in normale scambio di messaggi, di cose, può funzionare, e sia in situazioni emergenziali dove appunto non funziona, ma anche...
1: Sì, può essere utilizzato anche in caso di emergenze dove i normali sistemi di trasmissione dati sono un po' inattivi. Per esempio, pensiamo anche alle alluvioni in alta montagna dell'Appennino del 2023, ecco, sarebbe stato un utile strumento.
0: E si utilizza un applicativo che si chiama Mesh Static, che è un software libero e open source. E vabbè, invitiamo, cioè nel senso, come penso sia evidente, ne sappiamo il giusto, per cui
1: vi invitiamo comunque, il sito su cui trovate più informazioni è LoRa Italia, e su questo, insomma, su questo strumentino ne siamo pronte a salutarvi. Mettiamo un ultimo pezzo.
0: Altra cosa che non abbiamo fatto era di non annunciare nessuna canzone.
1: Esatto, l'abbiamo fatto.
0: Mi dà molto fastidio quando l'ascolto.
1: Siamo partiti con Little Sims, Lion, che era il primo pezzo.
0: Poi avevamo un remix degli Arsenico di pochi metri.
1: Pezzona.
0: Gli Horror Street Power. E appena adesso era Serpe Terror con Savio e Vomito.
1: Quella cattivona, insomma, per capirsi. Mentre il nostro tappetino musicale è un DJ set di Saruna, che è questa artista palestinese molto carina, secondo me. E niente, adesso andiamo a sentirci
0: Illusion con Cybernetic Superlover. Ciao!

0: Eccoci, basta, adesso vi salutiamo e vediamo se cosa portiamo a casa dalla nostra registrazione. Speriamo quasi tutto, ma vabbè, in caso dovremo fare un taschino alla puntata in cui riprenderemo l'intervista con Marzia e ci troverete, torneremo presto più pronte.
1: Speriamo.
0: Forse sì, più sicure, più agili con l'editina, ma niente, intanto vi salutiamo così.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare gli uno spaccadenti ai suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio. About them hogs.

again. Coach says, that boy gave 100%. What spirit?

Who's that unhappy guy?

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducalico!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Rebaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo di darti.

Stai ascoltando.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più inti, strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming. Radio Animati.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e ti solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

come la vita, e in un sorriso vi, vi, il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde.

rimango qua in questa ruggine densa, come qualcuno pensa a un treno. Tu dove vai con quei begli occhi che hai? Ritornerai, me l'hai promesso, lo sai.

un bel dì, bisogna che portiamo chi, che arriva una macchina, che è giovane, che domanda, ehi, mamma, sei a lui, sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini, non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi, la strada per andare alla Idroscala almeno la conosce? Sì, Idroscala è il sud, adesso! Nessuno è idroscalo, compagno mio è idroscalo! Mi dice che mi sono macchina! È bella questa macchina, sono mai stessa una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è idroscalo, che mi faccia venire sulla macchina, anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sei sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, forte! Sono mai stato sulla macchina io! È bella questa macchina! Ferma, su! Ferma, signore! Che mi sono arrivato! Sono arrivato idroscalo! Che fermo, che me la signor

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Lo sputo sulla mano, si asciuga sul piccone. Lo sputo in terra poi diventa fango e Dio ci impasta Adamo. Lo sputo contro il muro era rosa di sangue. Lo sputo per la fame è duro e bestemmia. Lo sputo contro il viso io non l'ho mai saputo fare. E neanche dentro un piatto. Lo sputo contro vento molte volte. A solo. Senza amore. Lo sputo. Lo sputo tiene insieme tutto quello che ho scritto.

tutti a gridar l'odio contro il padrone, sto porco che va messo tutti quanti da un mese dentro in cassa integrazione. Mio figlio cosa fa? Ma che t'importa? Compa-

figlio a scuola, vorrei scherzare e dirti che va bene. Poi ti guardo e sabato sei a casa, compagno t'hanno fatto riposare. Poi ti guardo e ancora mi convinco che tuo figlio è proprio come te.

camminavamo sempre insieme, la gente che la passava, la se voltava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che compra anche la stola, e adesso un po' pistola.

altro che te. Tutti oggi che siamo insieme, che sempre un po' di due, ma stai in un canton, che il me guarda, e il me guarda e il me dice, oe va che lì, e che la donna che la rola, e adesso un po' pistola.

Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. È un programma che durerà fino alle ore 21:30, più o meno dalle ore 20, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione.

Bene, teniamo in sottofondo questo brano che è la sigla di trasmissione per cui, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmetteremo fino alle ore

21:30, anche oggi appunto 21 maggio 2026, proprio in diretta. E ricordo che la trasmissione venne condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band, loro sono gli Exhumation, probabilmente si dirà per il fatto che loro sono colombiani, direttamente appunto da questo 7 pollici uscito in Colombia nel 2023, da questa band che appunto esiste da una quindicina d'anni, e comunque questa è la loro prima, credo, uscita su 7 pollici. Sono ben 8 brani, poi quasi 10 anni fa fecero un LP, ma più che altro era una compilation che raccoglieva loro varie uscite su cassetta. Comunque andiamo ad ascoltarci questi Exhumation.

Un saluto a tutte e tutti voi che ci ascoltate in diretta oggi, giovedì 21 maggio 2026, per questa settimanale appuntamento che è appunto Zardins Magnetics, Giardini Magnetici che va in diretta. A prescindere dall'orario, insomma, anche se ci ascoltate il venerdì è in diretta, nel senso che la facciamo così, senza grandi schemi prestabiliti. Questa sera andremo, insomma, a concludere, cioè dedicheremo ampio spazio al tema, all'approfondimento su quel insomma, saggio, incursione nella svolta, insomma, dell'età moderna di Luciano Parinetto, Trans et Depens, appunto un intervento penso degli anni, fine anni 90, 98, che è stato però ristampato da Tabor e Porfido insieme.

questo. Poi avremo dello spazio da dedicare a annessi e connessi con questo intervento, che è il prossimo spazio, insomma il prossimo intervento che farò chi vi parla, ma non possiamo esimerci da dare un ritorno sull'attualità, insomma per quello che ci riguarda, per le lotte insomma che sono state portate avanti, ovvero un'occasione come quella di lunedì 18 maggio, in cui appunto Alfredo Cospito ha avuto la possibilità di essere sentito come testimone in tribunale a Bologna, quindi è uscito un resoconto che noi vogliamo insomma leggere insieme anche stasera.

Eccoci, quindi senza diamo insomma fine, diamo direttamente, andiamo al dunque. Riprendiamo quanto insomma si era già provato a così esprimere l'altra scorso giovedì, l'altra scorsa puntata, la svolta della modernità avviene appunto a fine del Cinquecento, ci dà l'occasione per andare a rintracciare quelle forme di resistenza naturalmente al dominio. Tra tutte quelle appunto forme varie di resistenza al dominio, è interessante per noi andare a ricercare quelle forme ed erano anche pratiche consapevoli di resistenza al dominio. Questo è un po' il discrimine, no? Non è semplice, cioè è complicato capire nel presente quelli che sono i movimenti Maxi, in macro, no? In macro, e che ci toccano, e hanno delle conseguenze su di noi, ma forse andare alla ricerca di quelle esperienze in cui appunto le individualità che hanno raggiunto insomma una consapevolezza non solo appunto dell'oppressione di cui erano insomma destinatarie, ma anche dell'importanza di ribellarsi e di rispondere e di mettere in piedi determinate forme appunto consapevoli di resistenza, di difesa, di tutela insomma di quello che erano gli equilibri di una situazione, insomma di una società in questo caso. È anche l'occasione per dire ancora una volta che di fronte appunto al negare completamente lo sviluppo storico, per dire, delle idee adesso, parliamo in generale, da un lato è l'idolatria dello sviluppo appunto storico, ovvero addirittura postulare che ci sia un progresso, no? Nello sviluppo storico. C'è anche la via che per noi è insomma quella che dà più senso, di andare a cercare quelle forme che hanno storiche, quelle eventi storici, quelle esperienze storiche, quelle anche pratiche di resistenza che hanno avuto invece, che rivelano l'attaccamento a un tipo appunto di società oppure un certo tipo di equilibri che si ritenevano vitali e di fronte alle quali appunto ci si rendeva e a partire

partire dalle quali ci si rendeva conto che i cambiamenti in arrivo erano una minaccia reale di quegli equilibri. Finito adesso tutto questo preambolo, per dire la vicenda del Sabba, no, di cui si parlava negli abitanti della regione delle cosiddette province basche nella Burd della fine 500 inizio 600, rivela appunto lo sdoppiamento della società in una realtà appunto che era quella tardo feudale, di equilibri appunto quindi feudali, economicamente feudali, comunque ancora insomma in via di sviluppo quello che era appunto sarebbe stato lo stato moderno, la società moderna. E quindi il sentirsi sotto minaccia di quegli equilibri che erano pur di sfruttamento feudali, ma che sarebbero la percezione del peggioramento che sarebbe arrivato con quello che sarebbe seguito appunto con la modernità, no? Ecco, quindi appunto la formazione in concreto, tradotto appunto nel nostro linguaggio, di queste casse, la cassa del Sabba, cioè ovvero una circolazione parallela alla circolazione protocapitalistica, no, di quell'epoca, che non appunto non seguiva le regole, i processi, insomma le direttive imposte, che appunto della valorizzazione in soldoni. Noi così vorremmo fare da rimbalzare questa storia che per poco, insomma, più tardi andremo ad approfondire, e con un'altra digressione, molto così, una suggestione che c'era venuta sul fatto appunto che questa svolta dal feudalesimo agli inizi del capitalismo sono anche possono essere fatti, fare un passaggio appunto alla svolta tra 7 e 800 e vedere appunto come una cosa che si ritiene magari intoccabile, come una cosa che si ritiene nel senso fuori discussione, come il movimento abolizionista della schiavitù, no? Possa essere diciamo, visto anche come una colossale opera di manipolazione, no? Di trasformazione di quello che era magari una reale tensione di cambiamento e di trasformazione per le ingiustizie subite insomma dai in questo caso dalle persone che hanno subito insomma discriminazione razziale, in questi termini la manipolazione avviene appunto da un punto di guardando appunto l'analisi che si può condurre e che è stata condotta da uno studioso che si chiamava Eric Williams, originario di Trinidad, che svolge insomma che fa il suo corso di studi, viene a studiare qui appunto nel cosiddetto primo mondo, e svolge appunto questa tesi di dottorato a Oxford, dottorato in storia, nel 1938, dal titolo sostanzialmente Capitalismo e schiavitù. Allora lui, questo studioso, mette in luce, questa è la sua tesi, il fatto che solo il sistema di produzione del

cotone, ovvero di coltivazione utilizzando manodopera in situazione di schiavitù, no? Quindi non salariata, ma ridotta in schiavitù e messa in circolo, no? Con il discorso della coloniale, della tratta degli schiavi. Solo questo sistema di produzione del cotone permise di abbassare il costo del cotone, di accumulare dei proventi consistenti ai proprietari, insomma, a chi aveva il monopolio, anzi, della coltivazione del cotone nelle Indie occidentali, ovvero mano a mano quelli che era la classe, insomma, dei proprietari delle manifatture del cotone nelle isole britanniche, in Inghilterra, in Gran Bretagna. Solo con i proventi dell'industria, appunto, della coltivazione attraverso persone ridotte in schiavitù, fu possibile investire a quel punto e sperimentare, insomma, le costosi macchinari. La macchina a vapore di James Watt è un salto nel vuoto, nel senso, è stata un qualcosa che prima di metterla a punto, cioè non era scontato che fosse fattibile, fosse riproducibile, appunto, e fosse possibile metterla in opera e spodestare un altro sistema di produzione. Non era scontato, è diventato scontato, dice Eric Williams, nel momento in cui c'era un consistente, un margine, no? Un margine di sicurezza economico per investire e per sperimentare su questo macchinario. Una volta che questi macchinari che alimentavano i telai furono messi, appunto, in terra, diciamo, no? Funzionanti, hanno determinato altri cambiamenti. Quindi, appunto, ci fu un deterioramento della qualità, no, del prodotto. Ci fu un consistente abbassamento del prezzo, ci fu una serie di dazi e di imposizioni nei confronti, ad esempio, del mercato in India, nell'India orientale cosiddetta, insomma, nell'India, e tutti gli artigiani che c'erano in India, che a quel tempo facevano arrivare le loro merci in Europa, si trovarono aggravati, insomma, di questi dazi e dovettero smettere di produrre. Quindi ci fu impoverimento, spossessamento delle competenze e alla fine rapina, no? Perché tutti quei prodotti, gli abiti in cotone che venivano, o insomma le pezze che venivano costruite in un certo modo, con una certa qualità, con dei saperi costruiti nei secoli, se non nei millenni, furono cancellati, appunto, dal nuovo sistema di produzione, che produsse impoverimento, non solo povertà, anche impoverimento, no, dei saperi, delle pratiche. Ecco, quindi arriviamo, ecco, al punto. Il discorso dell'abolizionismo della schiavitù, cioè del movimento per l'abolizionismo, diventa un mezzo che le classi dominanti percorrono e appoggiano, per un semplice motivo: perché in quel momento, cioè, dettaglio, in Inghilterra la schiavitù viene abolita nel 1807 addirittura, cioè molto presto, visto dal punto di vista degli Stati Uniti d'America, che non hanno finito, insomma, sono andati avanti con la segregazione razziale fino a oggi, praticamente, bene o male, ecco. Hanno dovuto aspettare, hanno fatto una guerra fra di loro, quella non è bastata, no? Hanno fatto fuori un presidente, Lincoln, assassinato, hanno fatto leggi eccezionali, appunto, hanno messo in piedi due società parallele, separate, no? Ecco,
Ma in Europa appunto

uno dice, ma è prestissimo, 1807 viene abolita la schiavitù in Inghilterra, ma il punto era che era il momento giusto, perché se pensiamo appunto che determinati cambiamenti, quindi l'industrializzazione in Inghilterra, per dire, c'è questo, ho preso tutte queste considerazioni, cioè sono partito da uno spunto, insomma, da un saggio così che si intitola Tessitore di rivolte, che appunto parte dall'esperienza dei luddisti. I luddisti, cioè la legge che con la pena di morte per chi distruggeva i telai, ovvero la Frame Breaking Act, no, la pena di morte del 1812, quindi voleva dire che era già, insomma, c'erano già le fabbriche con gli operai, insomma, nel 1812 in Inghilterra, e quindi giustamente nel 1807 viene cancellata la schiavitù. Perché? Perché appunto non c'era più bisogno di tenere il monopolio nella tratta degli schiavi, anzi diventava una rogna per la classe dominante, per i capitalisti, per i borghesi inglesi, tenere in piedi questa cosa qua della tratta degli schiavi non era funzionale al loro progetto, diciamo, di espansione dei mercati, soprattutto perché a loro interessava avere concorrenza, non interessava avere schiavi in piedi, perché lo schiavo appunto bisogna mantenerlo, invece l'operaio ha bisogno di riprodursi, cioè ha bisogno di, quindi diventa anche un espandersi dell'offerta, no? Per il capitalista, perché comunque vende i prodotti anche a chi è obbligato a lavorare. Quindi ecco, per loro il discorso dell'abolizionismo era un eliminare, no, alla radice il problema, nel senso che se noi eliminiamo la schiavitù non dobbiamo avere conflitti con questi qua, questi trafficanti di schiavi che vogliono dettarci loro i prezzi, no? Saltiamo direttamente, meccanizziamo la fabbrica, gli mettiamo dei macchinari, acceleriamo i tempi di produzione, acceleriamo lo sfruttamento, così abbiamo finito, no? Non dobbiamo fronteggiare questo tipo di problemi. E appunto gli sfruttati hanno tentato di rispondere anche col movimento, ad esempio, di Lud, che appunto è stato tra l'altro, ma qui mi fermo, insomma, è stato travisato quasi da subito, perché comunque il movimento operaio ufficiale è stato, diciamo, ha valorizzato altri aspetti della lotta, non ha subito identificato le lotte di Lud con quella momento regressivo, un attaccamento, insomma, a forme superate di lotta, ma anche forme superate di produzione, no? E quindi l'odio per il progresso, eccetera, eccetera, ma è il momento di lasciare un po' di musica.

Io, cognome offeso, nome umiliato, stato civile rivoltoso, età, l'età della pietra. Era una sera di novembre e improvvisamente clamori rischiararono il silenzio. Eravamo balzati su, noi gli schiavi, noi il letamaio, noi le bestie dagli zoccoli di pazienza. Correvamo come forsennati, scoppiarono le fucilate, noi colpivamo, il sudore e il sangue si facevano frescura. Colpivamo tra le grida e le grida divennero più stridule e un gran clamore si levò verso est. Erano i servizi che bruciavano e la fiamma schizzò dolce sulle nostre guance. Allora fu l'assalto dato alla casa del padrone. Tiravano dalle finestre, noi forzammo le porte. La stanza del padrone era spalancata, la stanza del padrone era brillantemente illuminata e il padrone era là calmissimo. E i nostri si fermarono, era il padrone. Entrai. Sei tu, mi disse, calmissimo, ero io, ero proprio io. Gli dicevo, il buono schiavo, il fido schiavo, lo schiavo schiavo. E subito i suoi occhi furono due blatte impaurite nei giorni di pioggia. Colpii, il sangue sgorgò, è il solo battesimo di cui oggi io mi ricordi.

Sì, un saluto anche da parte mia. Quello che ho appena letto era un pezzetto di una poesia di Césaire, ahimè, Césaire, non so come si pronuncia, Césaire, penso, poesia che si intitolava Le armi miracolose. E vabbè, un po' per collegarsi all'intervento precedente, insomma, il discorso della schiavitù, dell'abolizionismo, eccetera, e questa poesia appunto viene citata da Frantz Fanon nel libro I dannati della terra, e perché questo, vabbè, quando parla di della violenza, magari approfondiremo, insomma, avremo modo di approfondire questa tematica, cioè della violenza specificamente, appunto, della violenza, del rapporto di violenza tra colonizzato e colonizzatore, e in questo caso appunto della violenza liberatrice, diciamo, dalla condizione appunto di schiavitù, di oppressione. Fanon appunto era nato in Martinica, e questo poeta, ahimè Césaire, spero di dire giusto, era un poeta antillano ed era praticamente un esponente, insomma, del movimento della negritude, ed è stato il maestro di Fanon, e quindi per lui insomma sempre l'ha preso come così punto di riferimento, diciamo, anche dal punto di vista del linguaggio. Infatti, pur essendo uno psichiatra, i suoi saggi, compresi I dannati della terra, hanno un andamento, così, una forma letteraria molto particolare, molto, come dire, anche poetica da un certo punto di vista. Ma torniamo alle streghe della Bourde, appunto, come si diceva all'inizio, per chi ha ascoltato lo scorso giovedì, insomma, abbiamo parlato un po' di questo attacco, di questa repressione feroce degli inquisitori contro le streghe basche, appunto, le streghe di questo territorio della Basco, però sotto la giurisdizione francese. E insomma, abbiamo detto che di questa società caratterizzata dallo sperpero, e quindi dal rifiuto di un'economia di accumulazione, e quindi di queste comunità, insomma, di baschi erano considerate pericolose per appunto questo capitalismo che aveva allo stadio iniziale, che prendeva piede però, e poi metteva in discussione in generale la struttura, proprio strutturalmente lo Stato. E allora, per chi, insomma, se vi ricordate, si parlava anche di questa dimensione notturna e diurna del sabba. Le casse di cui si parlava prima, le casse, diciamo, antirepressione delle streghe del sabba, erano la dimensione diurna del sabba, quindi era denaro reale, mentre era denaro reale raccolto appunto solidale, quindi di autodifesa, mentre il denaro del sabba notturno era effimero, cioè non era impossibile appunto capitalizzarlo, perché si esauriva, svaniva nel giro di, magicamente, diciamo, nel giro di qualche ora. E a proposito di dimensione diurna e notturna, Parinetto ci dice: sì, è vero che gli inquisitori erano ignoranti, tra l'altro non capivano nemmeno la lingua. Infatti i baschi e gli amerindi erano equiparati, diciamo, nei processi per stregoneria, perché comunque erano proprio lo straniero per eccellenza, cioè colui che non si riesce di cui non si riesce a capire assolutamente la lingua. In più erano pretacci, quindi avevano tutta una serie di loro strutture, come dire, persecutorie, insomma, appunto, anche queste intrinseche. Parinetto ci dice: le ricostruzioni dei sabba notturni sono molto standardizzate di solito, e sono presumibilmente frutto chiaramente dei confessioni estorte con la tortura e poi ripetitive, di parole messe in bocca, diciamo, ai torturati e alle torturate da parte degli inquisitori. Però invece le ricostruzioni del sabba diurno, della dimensione diurna, e cioè è diversa, cioè è più affidabile, perché
si basa proprio sulla descrizione dei modi di vita, diciamo, delle comunità. Allora, ci dice una cosa, cioè Perinetto, insomma, dice, ci parla di questa dimensione per arrivare alla trans. Allora dice che il diavolo del Sabba Basco sia anche un concentrato simbolico della cultura e dell'economia diurna e della Burd traspare, mi sembra, anche in quella che non mi pare azzardato definire la mistica di questi adepti di Satana. La netta opposizione fra economia basco-sabbatica ed economia statale capitalistica francese è il presupposto, mi pare, della frase che le streghe al colmo dell'eccitazione pronunciano, secondo Lancr, che è questo appunto inquisitore, al culmine del Sabba, quando si sperimentano come una cosa sola col diavolo, un'unica realtà assieme a lui. Je suis le diable, dice appunto una strega, je n'ai rien qui ne soit et toi. Io sono il diavolo, nulla ho che non sia tuo. E Luciano Perinetto ci dice: questo coincidere degli adepti con Satana non è solo il momento centrale del Sabba. No, quindi non si, diciamo, non viene semplicemente esemplificato attraverso i coiti diabolici, ma si verificava talvolta pure negli eventi più critici che mettevano in crisi l'identità della strega, cioè durante la prigionia, la tortura, persino la morte. Scrive questo inquisitore Lancre: abbiamo visto a Bayonne delle streghe sopportare la tortura tanto virilmente e con tanta gioia che, dopo essersi assopite durante la tortura come se fossero nella dolcezza e fra le delizie, dicevano che tornavano dal loro paradiso dove avevano parlato col loro signore. Chiaramente cioè tutta questa dimensione, insomma, di stato alterato, diciamo, di coscienza, viene spiegato con il ricorso alla trans. E quindi, però, questa trans, questo stato di appunto di stato, questo stato alterato di coscienza, permetteva loro di uscire, quindi questa dimensione anche magica, diciamo, dell'esistenza, permetteva loro di uscire dalle torture, di uscire dalle sbarre, e di spezzare le catene, diciamo, non le catene materiali, ma di dislocarsi estaticamente nel Sabba, fra le braccia del diavolo, appunto, nonostante le torture, l'imprigionamento, eccetera. Allora, poi tutta questa dimensione qua è stata sminuita in qualche maniera, o comunque semplificata, diciamo, dicendo che c'era l'unguento delle streghe, che quindi che c'erano le droghe, che venivano assunte delle droghe, no? Però sì, delle erbe tossiche che insomma servivano a creare questi stati alterati di coscienza. Però giustamente Perinetto dice: sì, ma ridurre la mistica diabolica a semplice intossicazione di droghe in realtà è un tentativo, appunto, pretesco di sminuire la faccenda, perché non tiene conto che anche se la droga ci fosse, bisogna anche vedere in che contesto questa droga viene assunta, per dare l'esito, insomma, che dava in questo caso. Appunto Perinetto dice: ma allora, ma in che relazione, che legame c'è tra lo sperpero, la depensa, appunto, il rifiuto dell'economia, dell'accumulazione, insomma, capitalistica, e della Burd, che rapporto c'è tra questo rifiuto e la mistica del Sabba? E lui dice, poi fa un paragone, magari non mi dilungo, vi invito a leggere il libretto, fa un paragone tra le streghe, gli stregoni del Sabba e i mistici, quindi Dio e il diavolo, comunque accomunati, diciamo, da questa dimensione di estasi. Ecco, lui dice, però, per ritornare alle streghe del Sabba, essere il diavolo, no? Questa frase, io sono il diavolo, sì, io sono te, insomma, tutto quello che è mio e tuo, diciamo,
essere il diavolo per la strega vuol dire cancellare il je e il tu, quindi l'io e il tu. Qui Satana è il toglimento, non il mantenimento del mio e del tuo. Divenire come il diavolo vuol dire non avere nulla che non sia suo, cioè avere tolto i limiti dell'io e del tu, e con ciò anche quel mio e quel tuo sui quali si fondano Stato e capitali moderni. E quindi questo, in questo, ci dice Parinetto, c'è questo punto di collegamento, diciamo, tra la dimensione diurna e la dimensione notturna del sabba. Magari mettiamo ancora un po' di musica e poi proseguiamo.

Sì, allora, siete sempre su Zernis Magnetics, stiamo parlando di Trans and Depends di Luciano Parinetto. Allora, più o meno, insomma, diciamo 50 anni prima di questo testo, appunto, sulle streghe basche di questo inquisitore che si chiama Lancre. E un altro personaggio, un giudice laico, Jean Bodin, e, tra l'altro pure lui da laico e non da religioso, ma sanguinario persecutore di streghe, nel 1576 scrive dei libri che si intitolano Sullo Stato, sì, un libro che si intitola Sullo Stato, che afferma, tra le altre cose, non v'è cosa pubblica se non c'è qualcosa di proprio e non si può immaginare nulla di comune se non v'è nulla di particolare. Quindi, ci dice Parinetto, per Jean Bodin il presupposto stesso dello Stato è il privato, la proprietà privata. Ma l'esito storico dell'impostazione bodiniana è visibile nelle costituzioni borghesi rivoluzionarie della Rivoluzione francese, che è bene lasciar commentare a Marx, il quale ci dice: i confini all'interno dei quali ognuno può muoversi, senza danno per l'altro, sono determinati per queste costituzioni dalla legge, come il confine fra due terreni è determinato da uno steccato. Si tratta della libertà dell'uomo in quanto monade isolata e in se stessa segregata. Il diritto dell'uomo alla proprietà privata è così il diritto dell'uomo di godere del proprio patrimonio come gli pare e piace, senza badare agli altri uomini, il diritto all'interesse privato. Quella libertà individuale lascia che ogni uomo trovi nell'altro uomo non la propria attuazione, ma piuttosto la sbarra che osta alla propria libertà. Insomma, commenta Parinetto, da Bodin a Robespierre, il mio e il tuo, queste sbarre che impediscono agli uomini di incontrarsi come uomini autentici, che li rendono terreni circondati da steccati, monadi isolate in se stesse segregate, costruite sull'accumulo e l'egoità, sono diventati il fondamento stesso dello Stato e della società borghesi capitalistiche, che sono pertanto irrimediabilmente società alienate.

Però appunto c'era chi anche al tempo appunto della fondazione teorico-politica dello Stato borghese, e c'era chi contestava, no, questa sì, questo pensiero insomma esemplificato da Baudin. E appunto Parinetto ci parla di Giordano Bruno, e appunto finito anche lui sul rogo all'inizio del 1600 appunto a Roma. Appunto, infatti Parinetto ci dice sì, non ci si meraviglia che il filosofo Giordano Bruno sia finito legato nudo a un palo e appunto è bruciato vivo in piazza. Allora, Giordano Bruno non ha dubbi sul fatto che la nuova società e la sua novella religione non venerino che un unico Dio, l'oro accumulato, e l'oro, in quanto denaro, che appunto secondo Bruno ha portato alla distruzione della mitica età dell'oro, quella appunto dei nativi, diciamo delle popolazioni native, ad esempio degli amerindi. Aurum non vulgi, si direbbe con vocabolario alchemico, per sottolineare l'opposizione fra i due tipi di oro. L'aurum vulgi, simmetricamente opposto all'aurum non vulgi, vive appunto sulla scissione del mio dal tuo. Tutti, scrive Bruno, magnificano l'età dell'oro e poi stimano e predicano per virtù quella manigolda che la estinse, quella che ha trovato il mio e il tuo, quella che ha divisa e fatta propria a costui e colui non solo la terra, la quale è data a tutti gli animanti suoi, ma ed oltre il mare e l'aria ancora. Manigolda è la proprietà privata che sull'accumulo nasce e cresce, ci dice Parinetto. Scrive Bruno: ha fatto che quel tanto che era bastante a tutti venga ad essere soverchio a questi e meno a quell'altri, onde questi a suo malgrado crapulano, quelli altri si muoiono di fame. Non basta, Bruno si rende anche perfettamente conto di come la conquista dell'America abbia grandemente incrementato i mali della manigolda proprietà privata. Essa ha varcato gli mari per violare quelle leggi della natura, confondendo quei popoli che la benigna madre distinse, e per propagare i vizi di una generazione in un'altra. Quella proprietà privata che con la benedizione del Papa e le sovvenzioni delle corone fa vela per l'America e la sottomette, innestandovi genocidi, è per Bruno, come evidente nello spaccio, in questo testo, non solo contro natura, ma contro Dio. Ma il Dio di Bruno non è il Dio del cristianesimo, che ormai s'era sovrapposto l'oro. Dunque per Bruno la conquista dell'America è assassinio e tirannia, perpetrati in nome del commercio, della violenza, dell'usurpazione, gestiti dalla proprietà privata. Sì, né, niente, insomma, quindi praticamente appunto questa... sì, il Parinetto appunto dice: non ci si meraviglia che Giordano Bruno sia stato, abbia fatto la stessa fine, diciamo, delle streghe, cioè sia stato appunto ucciso sul rogo come una strega fra le streghe. E, per ritornare, diciamo, al discorso dell'oro, appunto, l'oro dell'accumulazione originaria, che è cosa diversa dall'oro alchemico, appunto, Parinetto ci fa tornare a Baudin, che dice e ci dice che ai suoi tempi v'era appunto un'arte che prometteva di accumulare oro senza lavoro, l'alchimia. E gli alchimisti, Baudin parla degli alchimisti e dice: costoro avevano cercato invano di fabbricare la pietra filosofale, matrice per il volgo anche dell'oro alchemico, e visti vani i loro sforzi, si erano rivolti da vere streghe, come spesso venivano considerati anche gli alchimisti, al diavolo, che era apparso loro in persona e aveva esclamato: travaillé, quindi andate a lavorare, no? Come dire, travagliate, cioè abbandonate l'alchimia e impiegatevi in onesti travagli, appunto, in onesti lavori. Letteralmente, per guadagnare la vita, et che pura pazzia il pensare di contraffare l'oro in così poco tempo, veduto che la natura vi spende mille anni. Per Baudin l'oro,
ottenuto non capitalisticamente ma magicamente, un'illusione. Ecco, e niente, quindi gli sterminatori appunto delle

E stiamo ascoltando in sottofondo questa band friulana, area Gorizia Isontina. Loro sono in No So Far, dal loro album che si chiama Warrior Survive, che comunque No So Far, mentre ora la stessa band ha cambiato il cantante, si chiamano Nessuno Schema Fottuto.

Sì, appunto, tutta questa così analisi, racconto, digressione, a partire da.

da questa caccia alle streghe, appunto questa caccia alle streghe basche da parte dello Stato francese tra 1500 e 1600, e questo percorso appunto proposto da Parinetto, e, come un po' accennavamo l'altra volta, insomma, comunque non sono mancate chiaramente le rivolte, ritorniamo ai popoli amerindi, e spesso queste rivolte anche guidate, stimolate, sostenute dagli stregoni, diciamo da figure di questo tipo, e in ogni caso, appunto, come si diceva, le popolazioni vittime delle varie cacce alle streghe, insomma, e dei vari genocidi, hanno imparato a rivolgere lo stigma che cadeva su di loro sugli stigmatizzatori, appunto, ci dice Parinetto, gli streghizzati impararono a scorgere streghe negli streghizzatori, e quindi appunto praticamente gli uomini dell'accumulo del capitale, i cristiani occidentali conquistatori, diventano per gli amerindi degli alieni, proprio degli indiavolati, delle streghe, e questo, insomma, praticamente la loro, cioè lo, sì, la loro la condizione estrema, diciamo, di oppressione che subirono, fecero sì che loro vedessero nel mondo dell'accumulo del capitale un mondo di streghe. Vabbè, e precisamente, appunto, poi Parinetto ritorna a Marx, che dice, ci dice Parinetto, Marx dimostra che il mondo del capitale è tutt'altro che un mondo liberato dal magico, e qua nomina Weber, Max Weber, appunto, che dice che praticamente per nascere l'età moderna deve farla finita, fare i conti, insomma, col mondo del magico. Poi, appunto, Parinetto ci dice, Weber si dimentica, cioè parla del mondo del magico ma non parla dei portatori di questo mondo, insomma. Ma comunque, invece, dice Marx, dimostra che il mondo del capitale è tutt'altro che un mondo liberato dal magico, bensì un mondo provvisto di razio, non di ragione, nel quale magia e stregoneria, nel senso inquisitoriale dell'accezione, sono totalità. Appunto, il mundus fascinatus, il mondo stregato, è precisamente il cosiddetto mondo del progresso, del trionfo, della nuova scienza, delle magnifiche sorti e progressive della borghesia trionfante. E quindi si arriva a questa lettura del movimento del capitale come opera di incantamento. Allora, e poi c'è questa parola, appunto, Hexenmeister, che vuol dire maestro di cerimonia, stregone, ma inteso come figura autorevole anche del Sabba, come dire, sì, una figura autorevole, carismatica, insomma, che è in grado di dominare, diciamo, la dimensione diabolica. Invece, appunto, questa l'Hexenmeister, che viene rappresentato dal capitale, non è in grado, non è più in grado di dominare le forze magiche che ha suscitato e che portano alla catastrofe. E quindi, appunto, da qui questa rovesciamento, diciamo, di senso, e questo vedere società e cultura del capitale come una vera e propria casa di streghe. E conclude così, e concludo anch'io, Parinetto. E allora, Marx adimira diavolo e streghe, come li rappresentano i processi inquisitori, cioè le ossessioni e le proiezioni del potere, in fin dei conti il potere stesso oggettivato nei suoi incubi. È il potere, la strega, il diavolo che fa dell'uomo una cosa
e del mondo in cui giornalmente ci alieniamo, una casa di streghe.

Parola ad Alfredo. Il 18 maggio al Tribunale di Bologna si è svolta la seconda udienza contro sei compagni e compagni imputati per fatti specifici inerenti alla mobilitazione del 22-23 al fianco di Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. In questa udienza sono stati sentiti diversi testimoni e tra loro ha potuto prendere parola anche lo stesso Alfredo in videoconferenza dal carcere di Bancali. La sua emozione, unita a quella di una trentina di compagni e compagni presenti in aula, è stata fin da subito palpabile. Alfredo ha esordito con queste parole: in questo momento è emozionante stare qui, perché l'ultima volta che ho potuto vedere facce amiche è stata un anno e mezzo fa, e all'epoca c'erano Sara e Sandrone, che ora sono morti, e non ho potuto dare loro la mia solidarietà, perché qua dentro il mio isolamento è totale. Ti proibiscono di esistere. Ha proseguito parlando delle motivazioni che nel 2022, appena trasferito in 41 bis, l'hanno spinto a intraprendere uno sciopero a oltranza, motivazioni che, come lui stesso ha ricordato, hanno trovato ampia diffusione nella mobilitazione internazionale che ha sostenuto la sua lotta. Ha evidenziato che anche senza il sostegno ricevuto da fuori sarebbe stato condannato all'ergastolo ostativo, e che la sua lotta è stata mossa dalla necessità che la sua detenzione in 41 bis non creasse un precedente estendibile al movimento. A seguito di questo, Alfredo ha raccontato il suo attuale stato di isolamento, ha ribadito di essere sottoposto al blocco pressoché totale della posta, che attualmente vale anche per le notifiche della posta trattenuta, non riceve corrispondenza da mesi, gli è stata recapitata di recente una lettera di dicembre 25. Ha poi parlato dell'ormai risaputa impossibilità dell'accesso ai libri, sia tramite acquisto attraverso cataloghi che tramite la biblioteca centrale del carcere. Ha raccontato il paradosso del suo isolamento: avendo avuto notizia di larga parte delle mobilitazioni anarchiche degli ultimi anni attraverso il corposissimo fascicolo che motiva il suo rinnovo al 41 bis, definito dalle stesse guardie che gliel'hanno notificato il più corposo della storia del 41 bis. Come ulteriore elemento della sua carcerazione ha descritto un 41 bis che va allargandosi sempre più a persone prima non colpite da questo regime, in un progressivo abbassamento della soglia di accesso, citando l'esempio di un detenuto passato dall'alta sorveglianza al 41 bis perché trovato in possesso di un telefono cellulare. Questa occasione ha consentito inoltre ad Alfredo di

tratteggiare i passaggi della sua detenzione dal carcere militare per l'obiezione totale alla leva alle sezioni comuni, dalle sezioni di alta sorveglianza di Ferrara e Terni fino all'approdo del 41 bis, definito luogo di isolamento totale. Sicuramente lo sguardo di Alfredo non si è fermato alla sua personale esperienza e anche questa volta non ha perso occasione per condannare la brutalità del 41 bis tutto, ribadendo che per lui non c'è distinzione tra prigionieri all'interno di tale sistema di reclusione e annientamento. Ha raccontato l'orrore del reparto ospedaliero 41 bis di Opera, dove sono detenute per lo più persone molto anziane, parecchie affette da Alzheimer, in carrozzina o con diverse autonomie limitate, che non sanno manco più perché si trovano lì. Non ha potuto esimersi dall'esprimere infine una valutazione sul senso di questo regime, voluto originariamente per eliminare quei soggetti con cui lo Stato ha trattato e che ha dovuto mettere a tacere una volta rivelatisi inutili sui sporchi giochi. A seguito della sua testimonianza si sono levati in aula inevitabili e calorosi saluti carichi di affetto che hanno fatto indispettire la giudice con il conseguente sgombero dell'aula. Anche all'inizio dell'udienza le compagne e i compagni presenti sono riusciti a salutare Alfredo, che ha ricambiato con affetto, riuscendo così a rompere, seppur per una frazione di secondo, un isolamento tremendo. È stata un'emozione fortissima, condivisa da entrambi i lati di quel maledetto schermo. Siamo certi che l'occasione di oggi sia stata molto preziosa per Alfredo, ma ancor più per noi che nelle sue parole, nella sua sempre presente ironia, abbiamo trovato ancora una volta una determinazione enorme, un odio per gli oppressori e un fortissimo amore per i suoi compagni, a partire dalle sue prime parole per Sara e Sandro. Ed è con il loro vivo ricordo che anche noi vogliamo concludere queste righe per non dimenticare chi ha dato la propria vita per lottare per un mondo diverso. Con Sara e Sandro nel cuore, affinché di ogni prigione non restino che macerie, forza Alfredo, alcune compagne e alcuni compagni di Bologna imputati solidali.

Sì, ancora prima di salutarci, diciamo di un'iniziativa di questo fine settimana, specificamente di domenica 24 maggio a Trieste, un torneo di calcetto benefit organizzato dalla Palestra Popolare Ribattini, che sia un fascio o sia un pallone, calci popolari in Rione. Allora, dalle ore 10 del mattino nel parchetto, aspettate che non trovo, in piazza Carlo Alberto, ok, quindi sì, ci sarà insomma questo torneo di calcetto, appunto per quindi una dimensione popolare del calcio delle periferie, non una roba di, come si dice, gente che sa giocare o che arriva lì con le squadre precostituite, insomma una roba a bestia, diciamo, un po' nel senso positivo del termine. E vi leggo un po' dal volantino, sì, dalla chiamata. Allora, per chiamare il calcio non è conoscere a memoria tutte le statistiche della grande squadra di turno, eccetera. E amare il calcio e riportarlo nei campetti, a portieri volanti, nei piccoli stadi di provincia o di quartiere, e ridefinirlo come proprietà di tutte e tutti, anche dei corpi e soggettività non maschile e non ipertrofiche. Chiaramente vengono, vabbè, fuori i fasci, abbiamo già detto del pallone di prima, si è capito, e appunto, e insomma, però dicono fuori i fasci e invece presenti i diffidati antifa. E perché i diffidati antifa? Perché appunto negli ultimi mesi, 5 antifascisti di Trieste sono stati colpiti da decreti di DASPO fuori contesto, cioè DASPO decretato per motivi politici. Quindi del tutto, insomma, delle cazzate micidiali, reputando pericolosa la loro presenza allo stadio per la loro militanza e appartenenza politica. Ma ci dicono i compagni e le compagne, lo sport popolare è ancora territorio libero e lo difenderemo. Quindi siete tutti invitate e invitati domenica 24 aprile in campetto di Piazza Carlo Alberto alle 10 per un gran torneo di calcio. A seguire pranzo condiviso, musica e presa bene o pressa bene. Beh, insomma, pressa il fascio, dai. Beh, pressa bene il fascio.

Bene, su questo brano praticamente dettiamo i nostri saluti a voi che ci state ascoltando. La band che in sottofondo sono i Vivere Merda, dal loro album datato 2020, Noi Non Ci Saremo, ed è una band di Udine. E altra cosa, vabbè, giustamente, prima abbiamo anche ascoltato più volte tra i vari interventi, oltre ad avervi presentato il nostro Farma, prima ancora e poi anche in alcuni interventi in sottofondo, abbiamo ascoltato gli inglesi, band storica del punk inglese, i One Way System, dal loro album datato 1983, anzi il loro primo album, che si chiamava Writing on the Wall. Bene, allora, come ho già detto, siamo al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine ogni giovedì, anche oggi.

21 maggio 2026. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E poi, anche come consuetudine, vi rinnovo i nostri contatti, ovvero se volete scriverci con posta elettronica, scrivete alla mail liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che questa trasmissione, ma anche quella delle volte scorse, potete andare a riascoltarla completamente nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, allora appuntamento al prossimo giovedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica domani venerdì su due web radio, ovvero su Radio Eustachio alle ore 11 del mattino e nel pomeriggio alle ore 17 su Radiazione. Bene, ciao a tutti, vi lascio con questo così agli sgoccioli, l'ultimo brano dei Vivere Merda, band punk hardcore di Udine, dal loro album Noi Non Ci Saremo. Cos'è?

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: e un saluto alle 87.9 di Roma, alle 105.25 di Torino, sulle 13.59 di chi è fortunato ad ascoltare il segnale AM e sul DAB di Terni. Questo è il Ponte Radio, è il 22 maggio e oggi è a conduzione Radio Stacchio.
1: Ponte Radio, una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate, ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
0: E ben arrivati e ben arrivate ascoltatori e ascoltatrici di ben 7 radio diverse. Buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. E a questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci, volevo portare delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto, e quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, e, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità il governo tra Nordio e Meloni. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castel Volturno, che ha un'impostazione molto panottica. E infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione dei CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti nel carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto e una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. E ecco, questa è la scaletta che vedremo oggi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come assemblea anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile, comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa appunto anomalia del carcere nel centro.

nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri. E sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, che significa trovare 2 o 3 detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che 1/2 detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa. E anche questa è una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini. Quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di

0: abbonamenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare insomma all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca. Una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile, è un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella. E colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita. E quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza a ai reclusi di Santa Maria Maggiore come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia, che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che è a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito moltissime testimonianze che vanno in questo senso, e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento, il fatto di svangarsela da soli il più possibile, è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro, e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale. E ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo ad ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore e molto politica di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming c'è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine, dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì?
2: Perfetto.
1: Sì.
0: Ciao, sì, sì. Ciao, ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle radio, no? E per l'ospitalità. E allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. E la regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale, quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia, e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente, e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria

0: carceraria, contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non siamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012. E proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, e anche, iniziando anche il discorso, insomma, sì, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro, in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra, non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo, come dire, c'è tutta questa, ten c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E questa è una difficoltà, c'è cioè una difficoltà, una tensione appunto sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della malasanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre protestare, ma insomma, mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po', siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi

0: Non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente, noi abbiamo anche una trasmissione settimanale, insomma, su una radio, che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, è questo per noi, insomma, andare su mezzi così, domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta, naturalmente, il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi. È capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo, a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di, come si chiama, di allacciare nuove, insomma, nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. E questo magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
1: Sì,
0: insomma, non,
1: esatto, che tu
0: ecco.
1: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
1: Assoluzioni.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie, appunto, riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere, perché era stato dato raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda, e lì, insomma, avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione, che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo. È una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos lì, e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma, non hanno. Sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
1: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
0: Scusa, non ti
1: No, dico
0: abbiamo
1: che non
0: sentito.
1: ci sono state rotture all'interno della radio per questa.
2: No, no, non ci sono
0: No, no,
2: state rotture.
0: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello invece era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data condannato per come si dice, per
2: Sì, diffamazione,
0: diffamazione, eccetera.
2: diffamazione.
0: Nel era lì, però, era la fase insomma, delle chiusure del Covid. C'era appena stato, tra l'altro, un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza. E il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma, il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, viene sele è selezionata, no? La popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati,
2: Sottoproletari,
0: sì,
2: sì.
0: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente. E questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato sì, a pestare seriamente una realtà bassa rispetto alle sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto ad altri posti, insomma, qua vicini.
1: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia.
0: A pestare seriamente una. Rispetto a vicini.
1: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po', che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente. È una
2: Ma
1: condizione un
2: è
1: po'
2: anche, c'è
1: diffusa.
2: anche il fatto, parliamo per, ad esempio il caso circondariale di Udine, cioè è una, la maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, è. Cioè, in realtà ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè, le persone con cui abbiamo contatti, cioè, ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè, noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui, per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
1: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che

0: questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, ne sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
1: Sì, per affrontare
0: penso.
1: questo stato di cose che comunque è diverso
0: Sì,
1: da anni
0: sì.
1: fa e ha bisogno un attimo sì, di ragionamento.
0: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, e ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però ci sono come, scattano come delle, ci sono come delle spinte. Sì, che sono anche, che servono anche a noi, ecco, anche alla
1: Certo, sì.
0: nostra lotta oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba,
1: Sì,
0: sì,
1: è qualcosa che va a
0: molto
1: risuonare anche nelle
0: intensa,
1: corde
0: ecco.
1: emotive dopo e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
0: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche anche i detenuti comuni, no? Per cosiddetti, perché c'è una. Chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una. Sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che insomma in molti casi è significativa, la cogli, è una cosa che è come la forza, c'era veramente la forza degli oppressi, secondo me, cioè si sente anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè è una, infatti è uno scambio, cioè è uno scambio importante, non è unidirezionale,
1: No,
0: chiaramente.
1: certo.
0: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è cioè un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, la nostra, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua, immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, inutile girare intorno. Quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che insomma può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a mettere
1: Certo, sì.
0: musica, facciamo compagnia,
1: E questo era
0: no?
1: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre intanto, noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
0: Lo
1: Se...
0: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
1: Assolutamente
0: va
1: sì, assolutamente sì.
0: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione, E a
1: anche
0: Juan.
1: Juan, naturalmente, boh, così.
0: Dato che c'è l'occasione.

0: occasione,
1: E ci
0: ecco.
1: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
0: Grazie a voi.
1: e
0: Grazie a
1: ci
0: voi.
1: risentiamo alla prossima. A
0: Presto, ciao ciao.
1: presto.
0: Ciao ciao.
1: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo, per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata e sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose. L'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche, perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non, cioè, esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie. E ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
0: Eh
1: per
0: sì,
1: voi.
0: eh. Abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo a ascoltare Judge, no? Humana Cairuz. dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze della lotta civile dei libanesi palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: totally woken up yet, but when I do, you better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
2: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
1: Ciao. Grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
2: Allora sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piante Dosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato e è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quello di spostarlo verso l'aeroporto, in una zona periferica, insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piante Dosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree, dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerati simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie. cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero, e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti la E-Act vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione, che come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPR, che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania.
2: Sì, certo.
1: Che è venuto fuori anche una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare per, le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è invece una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra, è sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si è espansa in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questo in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio.
2: Certo.
1: Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
2: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non è non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a espirare, a sobillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
2: Consegnati.
1: consegnati. E quindi c'è, cioè, tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
2: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma a quello che è stato detto, ai primi mesi del prossimo anno, del 2027, quindi stiamo parlando tra 6-7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
1: Ok, va bene. Io, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto, appunto, sia alla questione del CPR che ho, o ai, al controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo
2: Grazie a voi.
1: e a risentirci presto, ci teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
2: Grazie, grazie mille.
1: Quindi noi riprendiamo con un piccolo stacco musicale e prima di questo stacco facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo sunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. Abbiamo parlato adesso, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro. E ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
3: I Dead Things, direttamente da Berlino.

E per chi ci sta ascoltando sulle frequenze delle sette radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un sms proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito da quest'anno vicino a Pordenone. In Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un sms da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono evase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio. Salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso, e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.
1: Ha detto.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata. Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli panni stesi sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
3: Cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da due ore a togliere le foglie.
4: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
3: Dio che

0: Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arca.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Non sono Frocione, non mi chiamo Fri Fri, sono commissario e ti faccio un culo così.
1: Oh, scusate, continua
0: a cantare, fai finta di niente.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

This is forever.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

54-40 a fight. 54-40 a fight. 54-54-40 a fight.

0: please be yours, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Stai ascoltando lo streaming.
1: Radio Sì.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: tromba.
1: Ah, la tromba.
0: La tromba.
1: Scusa, ma che radio è?

0: project, maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, Stacchetto Jingle 2022, sulla frequenza del Buon Bartolomeo. Check, check, one, two, Gabba Punk Rock.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.